0: prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure
3: Ehi Siri,
2: metti 7080,
3: metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E 40, 30 minuti con

0: 1971, Raffaella Carrà scandalizza l'Italia con il ballo del Tuca Tuca e Alberto Sordi la salva dalla censura.
1: Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Se tu uscissi a fare in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
3: O Kevin. Fai per Costner.
2: Ma più che per Costner, o faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome c'ha possenza, capito? Kevin!
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 933 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao Radio 7080, sono Tony Gentile, sono un DJ, faccio serate prettamente anni 80. Vi volevo fare miei aun più sinceri complimenti per la trasmissione che fate e per i pezzi che inserite. Volevo ascoltare un pezzo che non tutti forse si ricordano, Jennifer Monday Invisible. Grazie a tutti e se lo potete inserire adesso che sto ascoltando.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: Siri, metti 70-80.
1: 7-74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno Levanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo.
4: Sarebbe giusto, dici? E allora facciamo giustizia. Fallo venire. A Ronne Piperno. Vieni, vieni, vieni avanti.
5: Venisco, eccellenza.
4: A Ronne tu lavori bene.
5: Grazie.
4: Adesso non ne puoi andare.
5: Non ho capito, eccellenza.
4: Ah, non hai capito?
5: No.
4: Ho detto adesso te ne puoi andare.
5: Me ne devo andare, ma io ci avrei...
4: Che ci avresti?
5: Il conticino.
4: Ah, c'hai il conticino? E dammi lo sto conticino.
5: Ecco. Perché l'ha strappato?
4: Beh, che ce faccio?
5: Ma come che ce faccio? I soldi miei.
4: E non ti do.
5: Come non mi dà?
4: E come? Vuoi sapere la procedura?
5: Sì.
4: Io i soldi non li caccio e tu ne becchi.
5: Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo.
4: Credo. Ecco, bravo. Chiamo uno scherzo.
5: Ho capito. Forse eccellenza vuole un po' di sconto.
4: No, il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga. Io non te pago. Butto fuori.
5: C'è qualche cosa che non va, eccellenza.
4: Ma tutta, nonna mio. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male.
5: Ma io che ci...
4: Non è una buona ragione questa.
3: Sì, eccellenza.
4: E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto?
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Ehi, Boomer.
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di

0: Seguirà alle 17.05 il re scacchista della serie Vicky il Vichingo.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata, andata, andata. È tornato vincitore, giù.
0: Solo musica 70 e 80.

0: piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola.
2: Progetto sperimentale S/5/777. Quindi o qualcosa sta cambiando qui, o è la mia mente, la mia immaginazione. Sebbene capisca che tu non possa darmi consigli in questa fase, un'analisi clinica potrebbe forse rivelarsi utile durante il periodo di transizione. Per il momento non ci sono problemi rilevanti. Stiamo stabilendo il contatto con gli altri due gruppi di studio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: radio. Questa è 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Senta, siccome io oggi compio gli anni...
2: Auguri.
1: No, no, perché devo stappare il vino rosso, sa? E allora a un certo momento il vino deve essere stappato prima, sennò il profumo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ciao 7080, mi chiamo Stefano, telefono dalla provincia di Milano, esattamente Segrate. Vi ascolto sempre in televisione. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Viola Valentino, Romantici. Non c'è un perché, solamente che sono sempre stato un suo grande ammiratore, le sue canzoni mi sono sempre piaciute. Se è possibile ascoltarla, vi ringrazio. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore, quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, gli Earth, Wind & Fire si sciolgono nel 1973, dopo soli 3 anni di attività. La decisione è presa da Maurice White, che, deluso dalle tensioni interne e dalla pressione dell'industria musicale, decide di intraprendere una carriera solista. Il suo album di debutto ottiene un discreto successo, ma non riesce a eguagliare l'impatto avuto con la band. Virgin White, bassista e fratello di Maurice, si unisce a vari gruppi jazz, guadagnando rispetto nella scena musicale ma senza raggiungere una fama mainstream. Philip Bailey, noto per la sua voce in falsetto, tenta la carriera solista nel genere gospel, ottenendo riconoscimenti nella nicchia ma rimanendo lontano dai riflettori principali. Al McKay, chitarrista, forma una band funk che ottiene un successo moderato, mentre Ralph Johnson abbandona la musica per dedicarsi alla produzione discografica.

0: Senza la coesione degli Earth, Wind & Fire, la scena musicale degli anni 70 e 80 perde una delle band più iconiche. La fusione unica di jazz, R&B, soul e funk che caratterizzava la band non trova un equivalente, lasciando un vuoto nel panorama musicale. Le influenze afrocentriche e le performance energiche che distinguevano il gruppo diventano solo un lontano ricordo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Negli anni 90, con il revival della musica funk e soul, si tenta una reunion della band. Tuttavia, le divergenze personali e le strade ormai separate dei membri rendono impossibile una vera ricostruzione. La leggenda degli Earth, Wind & Fire rimane così confinata a quei 3 anni di attività, diventando un culto per gli appassionati e un rimpianto per la storia della musica.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica anni 70.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. La robberò!
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1983. Hey!

0: Noi avevamo l'allegro chirurgo, gli toglievi l'ossicino e suonava il naso. Un giorno gli ho tolto la clavicola, lui mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma senza pille sono capaci tutti. Vado a prendere mia figlia, c'è il figlio di un mio amico. Cosa prendi per merenda? Ma io vorrei un kebab.
1: Ma che cazzo è il kebab?
0: L'unico animale che nasce già con un palo d'acciaio nel culo, appoggiato così. Noi avevamo pane, burro, zucchero e marmellata. Ogni tanto due cucchiaini di Nutella, non di più, se no veniva l'acetone. Ancora oggi non so che cazzo è l'acetone.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Il tempo solare è di lunghezza costante e non è realmente esistente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

0: Francatelli esalta, questa illustrazione apre il suo libro, la donna di casa, capace di dare conforto anche alimentare al suo uomo. Sotto questo segno il Natale ottocentesco si celebra a Londra, consentendo il contrasto senza conflitto tra la festa a corte e la semplice riunione tra gente comune.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Buonasera, sono Antonio, chiamo da Cocchio Trevisago, un paese in provincia di Varese. Mi piacerebbe poter ascoltare Il cielo in una stanza di Franco Simoni, che la si ascoltava sempre con la mia ragazza e adesso mia moglie nel 1977, la domenica, quando riuscivamo a vederci nel pomeriggio. Adesso siamo qui che vi stiamo ascoltando. Grazie, molto gentili.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Sfera Gialla. Hey Boomer!
1: Sentiamo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: E il malumore serpenteggia tra le file.

0: Devo dire che la moda è sempre stata accompagnata, anche la vita di Fiorucci è stata sempre accompagnata dalla musica. Io addirittura vendevo i dischi che compravo a Londra, erano i top ten, che allora non esistevano le radio libere, per cui io portavo delle valigie di dischi e assieme ai vestiti in San Babila vendevamo anche i libri e vendevamo i dischi.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Lo so.
3: Acciaio!
4: Cosa c'è?
3: Stanno usando tre fonti di potenza. Una è una specie di tabulatore.
4: Per registrare i fatti?
3: Sì.
4: Era stato previsto.
3: Adesso si è arrestata. La prima si è fermata. Credo che la seconda fonte alimenti il sistema di comunicazioni.
4: Comunicazioni fra loro e chi altro?
3: Non è chiaro. Sì, è decisamente un sistema di comunicazione.
4: Hai notato qualcosa di insolito? Registrazioni, comunicazioni.
3: Non è di quelle due fonti di potenza che mi preoccupo, ma dell'altra, la terza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Ci sono due napoletani davanti alla statua di San Gennaro a Napoli, no? Sì, San Gennaro, fammi sta grazia, San Gennaro, fammi trovare 100 milioni che ti costa a te, scusa. Se tu mi fai trovare 100 milioni mi piazzo per tutta la vita, San Gennaro. Ah vabbè, io San Gennaro. E vicino c'era un poveraccio, San Gennaro, per piacere, San Gennaro, fammi trovare 100 lire per un pezzo di pane. San Gennaro, fammi trovare 100. Ah! Paglio, piglia di 100 lire, accatta tuo padre, non mi distrarre a San Gennaro, eh!
0: Alto gradimento! Alto gradimento!
2: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

0: alto gradimento.
1: Io, per ragioni igieniche, consiglio a tutti gli ospiti maschi che oramai hanno raggiunto una certa età di imparare a fare pipì seduti, proprio come le donne.
2: Scusi, ma lei la fa in piedi come un uomo?
1: Signor Melandri!
2: L'architetto Melandri la fa come gli pare, anche su un piede solo.
1: Signor Melandri!
2: E poi me lo fa sgrullare da lei.
0: Alto gradimento. Alto gradimento. Gelo.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è

0: Paolo?
1: Sì, ti sento. Pronto?
0: Allora, Paolo.
1: Sì, dimmi.
0: Posso pregarti di una cortesia?
1: Sì.
0: Tu non sei in grado di svolgere il tuo lavoro.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Ciao 7080, allora io sono Eliana e scrivo, cioè vi chiamo da Rapallo e vi ascolto appunto a Rapallo sul canale digitale Terrestre 351. Vi volevo dire, dunque, magari ve lo ricordate anche voi, agli inizi degli anni 80.
7: In che senso?
6: Andava molto. Comunque ha avuto secondo molto successo, mai più visto poi. Ve lo ricordate Grizzly Adams? Il telefilm di quell'uomo che era stato accusato di omicidio, che non era vero, era scappato sulle montagne, aveva salvato un cucciolo di grizzly ed era cresciuto con Ben, questo cucciolo, che lo difendeva in tutti i modi, e viveva con gli indiani, che non mi ricordo più se erano, che indiani erano, Apache, non mi ricordo più che cos'era. Comunque questo era il mio telefilm preferito.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare la qualità delle nostre vite.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Sì, abbastanza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Welcome to the future, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Salutami il Commodore 64, ma non è una cartolina con Franco Bolo. Manchi!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: L'uomo e la donna sono ancora là. E c'è anche un altro. Credo che sia un adulto.
3: Credi, hai detto?
2: Non ne sono sicura, ma c'è un legame fra...
3: Fra chi?
2: Fra la terza fonte di potenza...
3: E il nuovo soggetto?
2: Sì.
3: Qual è la terza fonte di potenza? Dimmi qual è la terza fonte di potenza!
2: Non è potenza, né energia come tale. È il tempo. È il tempo. È il tempo. È il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1973. La regina d'Inghilterra, Elisabetta II, taglia il nastro della Sydney Opera House, il nuovo teatro dell'opera della metropoli australiana, destinato a diventare il simbolo non solo di una città, ma di un'intera nazione.

0: Polaroid, istantanei dei tuoi ricordi.
1: Sogno e disperazione, follia e comicità. Al cinema esce il nuovo film di Federico Fellini, Amarcord, lungometraggio visionario e onirico, nello stile dello stesso Fellini, e destinato a proseguire la scia del successo dei precedenti La strada e soprattutto della Dolce vita.
2: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Il 9 settembre di questo 1973, a Belgrado in Jugoslavia, Novella Caligaris diventa campionessa mondiale degli 800 a stile libero, stabilendo così il nuovo record del mondo con il tempo di 8 minuti, 52 secondi e 97 centesimi.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Guardi, ci racconto subito. Mi son detto Batacchi, qua ci vuole il buio perché la luce con questa non ce la fai neanche te.
2: Ma che dice?
1: L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei comunque, mi sono affidato alla bestia.
2: Cioè Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Buongiorno, ancora io, Tanio da Napoli.
8: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
7: Ancora una richiesta, questa volta per mia moglie.
8: Signor sì, certo, signore!
7: Baby, can I hold you, di Tracy Chapman.
8: Signore, ci provo, signore!
7: Ciao ragazzi, sempre grandi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ricordati sempre che la vita è una sfida. Sta a te decidere se accettare la sfida oppure restare fermo ad essere sepolto dalla polvere.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Che vita uguale, eh? Che uguale vita. Non cambia mai niente. È passato un altro giorno? Oh, io mi sono truccata anche da vecchia. Per che cosa? Per fare la solita vita? Ma io sono stufa, eh? Non la posso, guarda, io non la posso più, eh? Oh, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: 1978. Vubinda, il medico degli animali, arriva sulla TV italiana. Ambientato in Australia, fra canguri e koala, spuntano anche scimmie e tigri.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
2: Pura, purissima la camomilla, fatta come va fatta.
3: E se anche al bar quel che chiedete è camomilla, esigetela così. Pura, purissima.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovo scontro Trump-Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, ha detto Meloni. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier. Risale intanto la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Irano-USA di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud controllato da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Dopo l'escalation, lo stop agli attacchi deciso dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz in coordinamento con gli Stati Uniti. In Italia intanto per la politica, Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale, che assicura il 5-9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada, dice, quando le persone mi chiedono di andare avanti. E siamo alla cronaca. Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, ha girato un video e ha riso mentre le giovani erano sull'asfalto. Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito a un incendio scoppiato nel resort Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, mamma di due bimbi, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un B&B. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme. Lo sport in chiusura per la MotoGP. Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ai Ogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, leader della classifica piloti. Non prenderà parte alla gara di oggi, squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. Allo spegnersi dei semafori rossi, Pecco si è portato in testa e non ha più mollato la prima posizione per i 10 giri seguenti. Ai mondiali di calcio invece, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda trionfa sulla Svezia con un meritato 5-1 a Houston, che le consente di scalzarla in testa al girone riscattando il 2-2 iniziale con il Giappone. La Germania invece ribalta la Costa d'Avorio ed è ai sedicesimi. Il match finisce 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
6: Cosa potranno aver usato per tornare indietro di 1500 anni?
7: Il tempo stesso.
6: Quale forma avrebbe assunto?
7: Un'unità, una specie di macchina.
6: Sono riusciti a cristallizzare un'unità di tempo?
7: Sì.
6: Un cristallo di tempo?
7: Sì.
6: Potrebbe essere instabile. Un'unità di tempo finita male.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 21 giugno 1989. Durante un'apparizione al Tonight Show con Johnny Carson, Barry Manilow smentisce la voce dei tabloid secondo cui si sarebbe fidanzato con la porno diva Robin Bird, che è solo un'amica. Inoltre, come il pubblico apprenderà molto più tardi, Barry Manilow è gay.
1: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il jukebox è pronto, abbiamo già i 3,45 giri selezionati, la monetina sempre presente e quindi anche oggi, 21 giugno 1976, pronti a partire con le tre canzoni, subito la prima, Adriano Celentano.

3 45 giri, questo è Jukebox, numero uno della classifica italiana, questa canzone di Adriano Celentano, Svalutation, che abbiamo appena ascoltato. Si continua, si procede, altro singolo, inseriamo le 100 lire e ascoltiamo

0: 4 della classifica italiana, questo pezzo dei Mattia Bazzar per Un'ora d'amore. Abbiamo ancora il tempo di un disco, lo facciamo partire subito, è quello di Riccardo Cocciante.
1: 7080.it, il

0: Noi tutti i giorni in questi 10 minuti ascoltiamo 3 canzoni che fanno parte della classifica italiana, nelle prime 10 posizioni della classifica. Anche oggi l'abbiamo fatto. Margherita, Riccardo Cocciante, l'ultima che abbiamo ascoltato è numero 7. L'appuntamento con Jukebox è per domani.
1: Jukebox, giù la moneta sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: Buongiorno. Lei è quello dell'agenzia che ho telefonato che dopo sorveglia e
1: è lei che
0: fa la spia e io so tutto.
1: È lei che ha telefonato?
0: Sì, sono io.
1: Senta, comunque io vedendolo ho già capito perché ha bisogno di me lei.
0: Dunque, si tratta di questo.
1: Sentiamo.
0: Sarò breve, no?
1: Sì.
0: Fin da bambino il mio c'è la mia ragazza che ho dei dubbi e dei sospetti, mi dovrei farla sorvegliare così.
1: La sua ragazza, ho capito. Sento un po', mi dica, vi vedete tutti i giorni lei e la sua ragazza?
0: No, tutti i giorni no, perché lei c'ha il suo lavoro, io insomma ho da fare un po' anch'io. Adesso sono già 2 anni che non ci vediamo più.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao, sono Gigi.
9: Sì?
10: C'è Gigi?
9: Non c'è.
10: E la cremeria?
9: C'è.
8: Provincia di Bergamo. Vorrei ascoltare, e mi manchi tanto, degli Alunni del Sole, solamente per il ricordo della gioventù passata.
11: Ciao 7080!
12: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma lei sta scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando? A casa tua a dire una cosa del genere?

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it.
2: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
3: 21 giugno 1985 e come sempre eccomi qui pronta ad aprire il nostro spazio jukebox. Ci sono tre canzoni e la prima la sceglie Ale.
4: Dai dai, oggi sono carico e ho già le idee molto chiare. Partiamo con Heaven di Bryan Adams.

0: Everybody Wants to Rule the World, i Tears for Fears, la seconda delle tre canzoni per 100 lire del nostro Jukebox.
1: E la terza canzone la scelgo io, e lui è un grande della musica, c'è Phil Collins, un album da solo con Su Studio.

0: YouTube Studio, Phil Collins e prima ancora Everybody Wants to Rule the World erano ovviamente Tears for Fears e in apertura Heaven di Bryan Adams.
1: Queste le tre canzoni scelte con le 100 lire, altre 100 lire di nuovo domani vi aspettiamo con altre tre canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Non ci credete? Facciamo una prova. Proprio su questo sporco facciamo addirittura un nodo e lo mettiamo in lavatrice. Ma con Bio Presto Lavatrice.
1: Questa è 7080.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio di coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli USA, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
5: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Ieri Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti.
4: La politica, Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi, dice, sono quelli che faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
5: La cronaca, schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
4: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
5: Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali. Con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo 2 partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Allora?
7: Non riesco a comunicare, dovrei poter essere presente.
6: Quindi non è una forza esterna che attacca, è all'interno. Qualcosa venuta con loro e che essi hanno usato per riportarsi indietro di 1500 anni.
7: O li ha aiutati a farlo.
6: Perché adesso non è più con loro? Cerca di comunicare.
7: Non posso comunicare con un cristallo.
6: No? Coraggio. Il tempo è la tua specialità, avete cose in comune. Allora, se non riesci a comunicare, cerca almeno di stimolarlo. Ma fa qualcosa.
7: D'accordo, acciaio. Ci provo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box.
0: Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Scusi padre, questa è la prima B.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, le ho portato il bambino.
3: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
2: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
4: Amore, a stronzo.
2: Cominciamo bene.
3: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Buonasera ragazzi, 7080.it, grazie tante, buon proseguimento, ottima musica.
7: Questa è 7080.it.
9: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it, numero 5.

0: trasmissione che è i boss. Hey Boomer!
1: Ma mori ammazzato, te e tua madre è tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Cagliari, 1970.

0: libero, via, fuori, sei licenziato, via, dale.
1: No, caro, no, sono io che mi licenzio, carino. E da oggi il mio ruolo è cambiato. Da venditore sono diventato acquirente. Ho appena acquistato un bel carro da 30 teste. Cara la mia bella faccia di culo allegro, ti saluto.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: Hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo attacco di Trump a Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto. L'Iran vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane, non saranno violati finché sarò premier. Intanto il vicepresidente americano Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con il leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran. Ieri bloccata nuovamente la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti. Rientrerà mercoledì in Italia la salma di Sara Ceccantini, morta a Mykonos in un incidente stradale. Sabato 20 giugno si sarebbe dovuta sposare con il compagno in Valdichiana, lascia una figlia di 3 anni. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre invece Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre 2 persone mentre si allenava in sella la sua bicicletta. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il calcio. Ai mondiali il Giappone travolge la Tunisia 4-0. L'Olanda tramortisce la Svezia 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio, vince 2-1 ed è prima nel girone E a punteggio pieno dopo 2 partite. Nello stesso gruppo primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: È inutile, non ci riesco.
4: Prova di nuovo.
3: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
4: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
3: Ti dico che non è possibile.
4: È solo una macchina?
3: Sì. No, non lo è.
4: Cioè non soltanto una macchina?
3: Non completamente. Non tutta. Non posso.
4: Non è vero. Puoi dirmelo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: numero 6. Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Oh, e quando ho fatto così, io c'ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 7080.it e alla direzione di 7080.it. Parlando di musica, ovviamente, vorrei condividere con voi un LP epocale, Discovery dei Hello, Electric Light Orchestra.
6: Oh, sembra molto invitante!
5: All'interno di questo LP ci sono tantissime tracce belle, Confusion.
7: Che figata!
5: Don't Break Me Down.
7: Com'è vero?
5: Un'altra traccia molto bella che vorrei condividere con voi è Last Train to London.
8: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
5: Un saluto a tutti quanti voi e fate i bravi. Da Roberto Morio.
9: Ok, non perdiamo tempo.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops. Anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono In Excess, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Clymie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Un pranzo eccezionale.
3: Davvero, tutto squisito.
4: Sì, sì, ma adesso i piatti chi li lava?
5: Ma i piatti li laviamo noi.
6: Eh no, con Nelson Piatti li vuol lavare lui.
0: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Newslinet.it.
9: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Conflitto russo-ucraino. 5 persone sono morte negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe sulla città di Zaporizhzhia e i suoi dintorni. 3 le vittime invece tra le regioni di Poltava e Dnipropetrovsk. La minaccia di escalation non sia viatico per un nuovo dialogo con Mosca, avverte il ministro degli esteri estone Margus Zakna. Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino su quale viaggiava con un'amica ed una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto. L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 ad 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non puoi sfuggire, è inutile.
4: Siamo tutti scimmie.
5: Il virus è mutato, viviamo sottoterra!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
8: Una produzione che...

0: Vox.
1: Giugno 1980, le radio cambiano ritmo tra elettronica, disco e melodie italiane che accompagnano l'inizio di una nuova estate. Si parte con l'energia funk di Denai e Monkey Chop, uno di quei brani che sembrano nati apposta per le discoteche. Dall'Italia arrivano invece le emozioni dei Pooh con Canterò per te, mentre il futuro della musica elettronica prende forma con i belgi Telex e la loro ironica e modernissima Mosco Disco. Poi spazio all'eleganza cosmica di Sheila e i suoi Black Devotion con Spacer, prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, prima della chiusura raffinata e notturna di George Benson con Gimme the Night, uno dei grandini soul funk dell'estate 1980. Giugno 1980, questi sono i 45 giri di Milano Vende Musica.

0: Milano 80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose.
4: E anche un...
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: prima di tutto, ripeto, la fiancheria viene bianchissima, bianca proprio, odore di pulito. Quando una prende una tovaglia, un lenzuolo, anche la biancheria intima fa piacere, perché è bianco, è pulito veramente, quindi per questo io uso sempre Dash.
1: Me lo prendo?
0: No.
1: Sì?
0: No, grazie.
1: Le offro due fustini.
0: No, voglio Dash e basta.
1: Niente glielo farebbe cambiare, perché Dash lava così bianco, che più bianco non si può.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica.

0: radio90.it.
1: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: 37 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ok, live da Napoli, Stadio Maradona, Pino Daniele, Gio Amoruso, Tullio Di Piscopo, Tony Esposito, concerto dal vivo. Periodo 86-85, anni 80.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: A me ci parla a me.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, mi chiamo Beatrice e vi ascolto da Lecco. La mia canzone preferita degli anni 70-80 è Don't You Want Me di The Human League e mi ricordo la prima volta che sono andata in discoteca con mio padre.

0: Cause I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Sei degli anni 60. Se rubavi postal market alla mamma e alla zia per vedere le pagine della biancheria intima femminile. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sono Gianluigi, chiamo dal Canton Ticino, vi ascolto molto spesso sul DAB, vorrei ascoltare Sereno è di Drupi che mi ricordi i bei tempi passati. Complimenti, 7080.it, ciao e grazie.

0: ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi piacerebbe sentire in bassa bresciana.
2: In che senso?
1: Claudio Lolli. Anche gli zingari sono felici.
3: Certo, che una storia triste la tua.

la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi. Questa è 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1974.

0: Caballero? Cerca uova?
1: Ma che uova? Carmencita non si trova.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al solito.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. E schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, con

0: Entrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane aggiunto, non saranno violati finché sarò premier. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a due per la presidenza. La sfida sarà tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Ed è tutto. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ecco che devo fare, rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui, la macchina era accesa. Poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta... Ha funzionato, non ci credo, ha funzionato!
3: Brian, eccoti qua, ma dove eri finito?
2: Meg, dov'è Stewie?
3: Stewie? Chi è Stewie?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Rock Hits su 7080.it, i più forti di sempre, con Allman Brothers Band, Ramblin' Man, Andrew Gold, Lolly Boy, Billy Joel, Moving Out, Bruce Springsteen, Tunnel of Love, Buffalo Springfield, For What It's Worth, Creedence Clearwater Revival, Suzy Q, Dire Straits, Romeo and Juliet, i Rolling Stones, The Painted Black, Santana, Black Magic Woman, JJ Cale, After Midnight. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito?
2: Quelli che vincono le elezioni, come si chiamano?
1: Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao grandi 70-80, sono Andrea da Roma. Sarebbe bello riascoltare I Cavalieri del Re con la canzone del 1982 che era la sigla dell'Uomo Tigre.

0: Radio80.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Ben ritrovati a Neverland, l'isola dove le maree seguono il ritmo del basso, il basso elettrico, e il sole sembra un enorme faro acceso su un palco sempre in funzione. Ciao a tutti, io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo questa riva un po' speciale, bisogna dirlo. Cammino scalzo sulla sabbia tiepida e all'improvviso l'aria però cambia di colore. C'è qualcosa di viola nell'atmosfera, una sfumatura elettrica che danza tra le onde, e fra poco capirete perché ho detto la parola viola, su uno scoglio con lo sguardo magnetico e il sorriso di chi sa trasformare ogni nota in magia. C'è lui, Prince.
1: Accendi la musica, il tempo scorre diversamente, alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Il sole ora è alto, brillante, e la luce sembra correre tra le palme come un ritornello allegro. Proseguo lungo la riva e sento una melodia familiare, morbida come una carezza e fresca come una brezza di primavera. Seduto su una barca tirata in secca, con lo sguardo sereno e quell'aria da eterno ragazzo, incontro Lucio Battisti. Accenna due note di una di quelle canzoni che ti fanno ricordare quanto sia bello avere qualcuno accanto. E allora ci lasciamo trasportare da Scegliendo te una donna per amico.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il sole scivola dolcemente verso ovest e il cielo comincia a colorarsi di arancio e oro e l'aria diventa più frizzante, quasi urbana. Appoggiato a un cartello un po' sghembo piantato nella sabbia, con occhiali scuri e quell'inconfondibile sorriso ironico, c'è lui, anzi c'è Lou Reed. All'aria di chi conosce tutte le storie del mondo, ma le racconta con leggerezza, come se fossero cartoline colorate. La musica parte morbida, l'isola intera sembra danzare con naturalezza. È il momento di Take a Walk on the Wild Side.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora le prime stelle si iniziano già a intravedere. Arriva la sera e ci regala dei riflessi leggeri e luminosi su questo mare fantastico. Qui la musica non conosce silenzi definitivi, ma cambia luce, cambia colore, continua a suonare tra le onde nel vento. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove gli anni 70 e 80 ballano ancora sotto questo sole.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa?
4: Per favore no!
2: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1976.

0: Hey Boomer!
1: Applauso!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Adesso io non ci ho pensato.

0: Bianco Sarti mette il fuoco nelle vene. Bianco Sarti, la carica giusta. Parola di Sheridan.
1: Bianco Sarti.
2: Questa è 7080.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto. Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso fino a nuovo ordine, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. Il ministro della difesa Crosetto fa sapere che sono pronte le navi per sminare Hormuz, ma va garantita la sicurezza. Gli americani Witkoff e Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Conflitto russo-ucraino. Un attacco di droni in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28. Lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Zelensky dichiara colpiti obiettivi militari. La cronaca. Erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e è risultato positivo all'alcol test. Nel 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, il capo dello Stato Mattarella ringrazia donne e uomini del corpo, poi rende omaggio alla bandiera di guerra insignita della medaglia d'oro ed esprime un pensiero commosso per i finanzieri morti e per le loro famiglie. Cambiamo argomento. Dal 1 luglio scatterà un dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione, primo tassello della riforma delle dogane dell'Unione Europea, che sarà completata nel 2028 con il nuovo sistema informatico comune. Al prelievo europeo potrebbe sommarsi anche la tassa italiana da 2 euro prevista dalla legge di bilancio e sospesa fino a luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
5: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai.
1: Insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni. Quindi, tu conoscevi una, ciao, vuoi far l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao a tutti, sono Paolo da Ferrara. Grazie mille e devo dire che veramente siete veramente fantastici. Grande 7080.it. Ciao.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di musica. La canzone Lady D'Urbanville fu scritta nel 1970 e dedicata a Patti D'Urbanville, cioè una modella statunitense con la quale Cat Stevens aveva dal 1968 un'appassionata relazione. La D'Urbanville fu per il cantante fonte di ispirazione sia per Wild World che ovviamente per Lady D'Urbanville, brano contenuto nel terzo album del cantante Dagli occhi di gatto, da cui il nome d'arte.

0: Si trattava di una fase della vita dell'artista completamente diversa da quella che avrebbe vissuto dal 1977 in poi, cioè quando, dopo aver rischiato di morire annegato a Malibu, secondo un aneddoto da lui stesso citato più volte, si convertì all'Islam adottando il nome Yusuf Islam. Per parte propria, Patricia d'Urbanville, dopo la relazione con Stevens, ne intrattenne una con l'attore Don Johnson dal 1981 al 1986, da cui nacque il figlio Jesse Wayne Johnson. Scoperta da Andy Warhol durante un giro per locali quando aveva solo 13 anni, la d'Urbanville partecipò al suo primo film nel 1960 in una pellicola studentesca, Tuesday and Blue Silk. Lasciata la scuola a 14 anni, Patricia girò gli Stati Uniti prima di essere inserita nel cast di un film di Warhol, Flash, del 1968, all'età di 16 anni. Nel 1978 l'attrice era nel gruppo principale di attori di Un mercoledì da leoni, nei 37 episodi di New York Undercover e nel ruolo di Lorraine Calluzzo nei I Soprano. Sposata tre volte, con l'attore francese Roger Miremont, con l'attore Steve Carey e infine con un vigile del fuoco, Terry Quinn, da cui ha avuto tre figli, Emmeline, Alexandra e Liam.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Torino, 1978.

0: ma quando mi vede quel cane ramingo si mette giù a cuccia e fa bene. Son Gringo.
1: Gringo, Gringo.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: invece parla a me.
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed 1 ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Villanova Canavese, nel Torinese, dove una giostra del Luna Park si è improvvisamente bloccata, lasciando 8 ragazzi sospesi nel vuoto. A salvarli i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli esteri. La delegazione statunitense, guidata dal vice presidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e mediatori di Pakistan e Qatar, sono in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Dopo i raid israeliani in Libano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Conflitto russo ucraino, raid sulle regioni di Poltava e Dnipropetrovsk, 3 morti, sospesa la distribuzione di carburante in Crimea. Il presidente ucraino accusa la Bielorussia, supporta lo sforzo bellico di Mosca. Le forze russe hanno colpito anche la città di Zaporizhzhia con 9 bombe plananti, causando almeno 5 morti. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia a Brno, Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga e il pilota giapponese condivide la prima fila con Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi

0: Chinon sarà invece al via, squalificato per aver spinto e colpito un marshal dopo la caduta nella sprint. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Stai dicendo che questo è
4: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
3: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
4: Io lo chiamo Tana del Bianconiglio.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
5: Ma va a lavorare, coglione!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
6: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
7: Sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it, le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi vediamo chi c'è con noi, c'è Gianni da Ivrea, quindi ho qui davanti la sua classifica e direi di iniziare subito con la numero 10.
6: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 canzoni preferite di Gianni le stiamo ascoltando. Questa è la sua numero 9, Mina con Anche tu, dall'album Attila del 1978. Al numero 8 i Pooh con Dammi solo un minuto. Non voglio mica la luna, Fiordaliso al numero 7. Ascoltiamo la numero 6 dove c'è Renato Zero.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

17 aprile 1986 è la data dell'uscita di questa canzone di Gianna Nannini, Bello è impossibile. Oggi è il numero 5, Gianni, la tua classifica continua, dove al numero 4 è messo Rino Gaetano con Berta Filava, al numero 3 Vasco Rossi, Bollicine, questa è la numero 2.

0: 1970, successo di Gianni Morandi, Occhi di ragazza. Dalla numero 2 saltiamo ovviamente adesso alla numero 1, che è questa.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, Gianni al numero 1 ha messo questo pezzo di Mattia Bazzar, Solo tu. Io vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
5: Il mio primo disco è stato dell'EP dei Led Zeppelin 2 per il costo di 2000 lire.
6: Ammazza e botta!
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
7: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
8: 21 giugno 1987. Anche oggi Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carta di 7080.it, la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione abbiamo Gino Vannelli con Wild Horses, mentre al numero 9 oggi apriamo con Madonna. Questa è

0: La Isla Bonita, Madonna, al numero 9 apre la Wix Compilation del 21 giugno 1987. L'ottavo posto della classifica di 7080.it è oggi per i Wang Chang con Hypnotize Me, mentre al settimo abbiamo Suzanne Vega con Luca. Numero 6 oggi per i Fleetwood Mac, che ascoltiamo con Seven Wonders.
1: The Wix Compilation.

Seven Wonders dei Fleetwood Mac, la sesta posizione di oggi, 21 giugno 1987. Quinto posto per i Jets con Cross My Broken Heart, mentre al quarto abbiamo i Surface con Happy. Terza posizione per Chris de Burgh, che andiamo ad ascoltare con The Lady in Red.

Lady in Red, questo era Chris de Burgh al terzo posto di oggi, 21 giugno 1987. La medaglia d'argento invece è per l'ex Wham George Michael, che oggi ascoltiamo con I Want Your Sex.

I Want Your Sex, numero 2 oggi per George Michael nella Weeks Compilation del 21 giugno 1987. Siamo arrivati anche in questo appuntamento al momento di svelare la prima posizione, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Wild Horses di Gino Vannelli è il numero 10 di oggi, 21 giugno 1987. Al nono posto c'è la Isla Bonita di Madonna. I Wang Chang sono ottavi con Hypnotize Me, mentre Luca di Susan Vega occupa la settima posizione. Il sesto posto è per i Fleetwood Mac, che abbiamo ascoltato con Seven Wonders, mentre al numero 5 abbiamo i Jets con Cross My Broken Heart. Happy dei Surface è la quarta posizione di oggi, mentre al numero 3 c'è Chris De Burgh con The Lady in Red. Secondo è George Michael, che abbiamo ascoltato con I Want Your Sex. E al numero 1 oggi, 21 giugno 1987, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Gloria e Stefan, che ascoltiamo con Rhythm Is Gonna Get You.

0: Rhythm is gonna get you. Questa era Gloria Estefan, prima nella Wix compilation del 21 giugno 1987. La classifica dei 10 over the top alla carte di 7080.it termina qui. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti ancora una volta su Top of the Pops ad ascoltare le prime 5 hit più programmate nelle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti delle classifiche sono Carole King, It's Too Late, Cornelius Brothers, Treat Her Like a Lady, Rolling Stones, Brown Sugar, James Taylor, You Got a Friend, John Denver, Take Me Home, Country Roads, e tra le 5 noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Grande concorso Idrolitina, le norme sul Radio Corriere, molti milioni di premi, attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima.
3: Questa è 7080.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove 3 ragazze di 17 anni, 2 giovani ed 1 ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Non ce l'ha fatta la piccola di appena 2 mesi coinvolta nell'incidente stradale avvenuto venerdì mattina al chilometro 73 della Pontina Latina. La neonata è ispirata nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma. A Gemona visita a sorpresa della Premier Meloni in occasione del raduno del 3° raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Gli esteri partono in salita, i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran dal canto suo fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza, così il Papa all'Angelus. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV. E siamo allo sport. Europei di scherma, Italia in semifinale nella spada donne. Le azzurre travolgono con il punteggio di 36-14 la Germania. Sarà invece la Gran Bretagna l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale della Fioretto maschile. I britannici hanno battuto 45-36 il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomer.
6: Una produzione K-Vox.

0: Radio.
1: La selezione musicale di 7080.it per i Baby Boomers.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: musica non le piace?
1: Ma sì che mi piace la musica, sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
0: Perché Beethoven incideva già su CD?
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
0: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
0: Porca miseria. E poi com'è finita?
1: È andata in galera.
0: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buonasera a tutti, vi ringrazio per la straordinaria musica che sento quasi tutti i giorni, mi piace moltissimo. E vi dirò che la musica che c'è adesso della generazione Z proprio non la capisco, sia come musicalmente sia come gesti, fa proprio schifo. Questa viva la musica degli anni 70-80 e anche 90.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: Rieccoci con New Wave Collection. Nell'appuntamento di oggi, tra le canzoni, ascolteremo Paul Weller e i suoi Style Council con My Ever Change Moods, Spandau Ballet di Tony Hadley con True, i Tall Talk di It's My Life, Tears for Fears con Change e ancora i Church dall'Australia con Almost With You, gli Specials Too Much Too Young. E oggi abbiamo scelto queste.

0: Letizia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono Eldebarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: L'idraulico è venuto.
3: Ah sì? Finalmente.
2: Ecco il caffè. No, no, il mio caffè non gli piace. Eppure faccio di tutto.
3: Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza.
2: Certo, hai fatto del tuo meglio. Ma ora, prova Caffè Splendid.
3: Caffè Splendid ha il gusto quota 1000.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 7080.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo, mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Erano in 9, uno sopra l'altro sui sedili, e percorrevano una ciclabile quando la loro auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. Sono morti questa mattina all'alba 3 minorenni. Arrestato il 19enne alla guida, il suo tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito. Ancora troppi giovani morti, commenta il vice premier Salvini. Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore della donna, una 19enne. Al via Lucerna, in Svizzera, un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani congelati. A seguito del memorandum d'intesa iraniano-americano conclusosi questa settimana. Intanto il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian chiarisce: Teheran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Visita a sorpresa della premier Meloni a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di orgoglio nazionale, le parole della presidente del Consiglio. L'edizione di quest'anno cade nel 50° anniversario del terremoto del 1976. Calcio, 4 partite in programma oggi per la seconda giornata dei gironi del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Si comincia con il gruppo H. Alle 18 la sfida tra Spagna e Arabia Saudita. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Iran. Poi torna in campo il gruppo G. A mezzanotte Uruguay-Capoverde. Alle 3 Nuova Zelanda-Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chissà che capiterà nei prossimi anni.
6: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso: oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico: devi resistere, resisti.

0: un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: sono questi ragazzini di 18-20 anni che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta cazzo il volume, pum, si ribalta la macchina in partita.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici. Prezzi e
5: questa sembra la mia voce.
4: Qualità senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Gio e chiamo da un piccolo paesino del Cremasco. Vi avevo già inviato un messaggio qualche mese fa chiedendovi la canzone di Patti Smith, Dancing Barefoot. Non so, mi sembra strano di non averla sentita, anche perché io ho praticamente la TV sempre sintonizzata sul vostro canale. Magari sarò stata sfortunata, ecco. È una canzone del 1979 dedicata da Patti Smith alla compagna del pittore Modigliani, che si uccise incinta a meno mese, 3 giorni dopo la morte del pittore. Ed è una storia proprio, insomma, tragica, ecco. E questa canzone Patti Smith l'ha dedicata a lei e a tutte quelle donne che amano in modo totale, incondizionato. Ecco, mi sembra una bella storia per una canzone magnifica. Vi ringrazio se me la fate sentire. Ciao, buona giornata a tutti.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, sempre uno dei vostri più grandi fan. Ho appena ascoltato una delle tante perle che ci proponete tutti i giorni, che era Time for Love della BB&Q Band. E allora mi piacerebbe proporre agli ascoltatori, dallo stesso produttore che era Mauro Malavasi, e lo stesso anno del 1981, un'altra perla che è Heaven of My Life dei Change.

0: Metti 70-80 37 70 88 70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Angelo di Bolzano. A tutta la redazione di 7080.it, se possibile vorrei ascoltare la canzone di Vasco Rossi del 1978, La nostra relazione. Grazie, buona giornata.

non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

0: fare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che in cameretta avevamo il poster di John Travolta nella Febbre del sabato sera.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Davide di Filago. La canzone che vorrei ascoltare è Don't Go degli Yazoo. Vi chiamo da, ripeto, da Filago. Il mio ricordo di questo brano è col mio cinquantino andare a Ladda in questo periodo anche a fare il bagno. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Dimenticavo, vi sto ascoltando via web perché in questo momento sono a Shanghai per lavoro, in camera, doccia fatta, adesso vi mando la foto dell'hotel.
3: Non sono molto convinto.

0: mani a pinza sui fianchi, no, ah, su Emi, mani a pinza sui fianchi sudate, sono imbarazzato, abbraccio sui fianchi, siamo intimi, mani sul culo, e questo voleva dire ho visto più lingue io di un otorino laringoiatra.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
3: Hey Siri,
2: metti 7080.
3: Metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Su Google scrivi solo 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Tra i temi principali sul tavolo, il Libano, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore 19enne della donna. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Morti 3 diciassettenni. Ed è allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. Il pilota Ducati chiude davanti a Ogura e Bagnaia. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall post caduta nella sprint race. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: A me lo chiama Caffone. Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Orsini Baraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
5: Smagliante, papà.
4: Andiamo, Carlo. Vada via al cu. Va cagà.
6: Ma cosa hai detto, professore?
4: Che te devo sopportare 20.000 anni, pochi?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Settantaottanta.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
7: Una produzione K-Vox.
0: Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
3: Pare di sì.

0: tutte le belle donne sono con loro. Ogni bella donna è contro di loro.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Sonia e Silvia, le prime del 76 a compiere i 50 anni. Auguri ragazze, auguri a tutti. Viva 76!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: 7080.it presenta C30.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono, Furio! Se no si alza la pressione dei sentimenti!

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta.
1: Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente.
0: Questa è 7080.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha avviato a Lucerne colloqui con gli Stati Uniti e il Qatar sul Libano e i fondi congelati. Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, speriamo di farne altri, ha detto il vicepresidente americano Vance. Secondo Fox News, Trump avrebbe detto a Teheran che se chiudono Hormuz non avranno più un paese. Dramma a Torino, una donna avrebbe ucciso la figlia 13enne prima di togliersi la vita. L'avrebbe strangolata utilizzando un laccio e una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, che ha 19 anni ed è ora ricoverata in stato di shock all'ospedale Maria Vittoria. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Morti 3 diciassettenni. Dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, il ministro dei trasporti Salvini è intervenuto sulla questione. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede Ayo Gura e Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Siamo dentro.
4: Transizione.
5: Ecco dov'è finita la città.
6: Sì, la nave.
3: Nave, che ci fa?
7: Come nave lì te.
3: Attenzione, ora torna la nave.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Il destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: No, no, non era troppo alto. E forse non hai capito. Io dicevo che se fossi il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, seguo col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.
2: Si faccia aiutare dalla suora.
1: È quello che stavo dicendo, no?
2: Che non si ripeta più, vada pure.
1: Senta.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Ciao 7080.it e ciao a tutti gli amici che ascoltano 7080.it. Qui è Maurizio che vi chiede di sbloccargli un ricordino. Dunque, forse era il 1976, lei si chiamava Donna Summer e il primo brano che mi ha fatto emozionare si chiamava Spring Affair. Scusate il mio inglese.
9: Per me, numero uno.
0: Questa è 7080.it. Metti 7080.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vivo io.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Chiamavano Baldacco, dal nome Baldacco, appunto, di questi drappi.
3: Da cui nacque poi la parola Baldracca.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Sul tavolo Libano e fondi congelati. Abbiamo fatto già progressi e speriamo di farne altri, dice il vicepresidente americano Vance. Ma Trump minaccia all'Iran: fermi i suoi proxy in Libano, colpiremo ancora. E se non aprono Hormuz li farò saltare in aria. Mentre dal Regno Unito filtrano indiscrezioni su un imminente passo indietro del premier britannico Starmer, Donald Trump su Truth lo attacca. Si dimetterà, fallito miseramente su 2 temi importantissimi, l'immigrazione e l'energia. Il passo indietro di Starmer, come anticipato dalla stampa britannica, potrebbe arrivare già domani. Prima avrebbe ucciso la figlia 13enne e poi si sarebbe tolta la vita. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Parella di Torino e coinvolge una famiglia di origini romene. A fare la drammatica è venuta in un appartamento del

0: Juve del pari con l'Uruguay. De La Fuente manda in campo Lamine Yamal dal primo minuto. Calcio d'inizio alle 18. Alle 21 spazio a Belgio, Iran. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
4: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
3: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe. Forse è tutto immaginario.
4: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale. Questo non è reale. Niente è reale. Forse non sono reale nemmeno io.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
6: Nel numero perfetto di oggi parliamo di una band formatasi a Venice Beach nel 1965 e rimasta in attività fino al 1973, due anni dopo la morte del leader del gruppo, Jim Morrison. Parliamo naturalmente dei Doors, il gruppo formato da Jim Morrison, cantante, Robbie Krieg, chitarrista, Ray Manzarek, organista, e John Densmore, batterista. Passeggiando lungo la spiaggia di Venice nel luglio del 1965, Jim Morrison incontra Ray Manzarek e, soffermatosi a parlare con lui, gli canticchia il testo di una canzone scritta da poco, Moonlight Drive, dichiarandogli la sua totale inesperienza musicale e quindi l'impossibilità di tradurla su un pentagramma. Ray Manzarek in quel momento fa parte di un'altra band, riconosce in Jim Morrison delle potenzialità interessanti e gli propone di creare un nuovo gruppo. Dopo aver ingaggiato sia un chitarrista che un batterista, manca solo un bassista, fondamentale in quanto riferimento ritmico per un gruppo rock. Dopo diverse audizioni inconcludenti, Ray Manzarek, tastierista tecnicamente e musicalmente dotatissimo, propone di adattarsi in quel ruolo, aggiungendo al suo organo Vox Continental uno strumento che gli consente di suonare le note basse con la mano sinistra e la parte melodica con la destra. Diviene la soluzione definitiva che caratterizzerà il sound della band e in parte anche le composizioni. Nel 1967 i Doors pubblicano il loro primo album in studio, Doors appunto, e da questo album ascoltiamo Light My Fire.

0: I Doors con Light My Fire, e nel 1970 i Doors pubblicano il loro quinto album in studio, Morrison Hotel. Il disco segna il ritorno dei Doors verso atmosfere più art rock e blues. L'album originale è diviso a metà con due titoli, il primo Hard Rock Café, il secondo appunto Morrison Hotel, ed a ciascuna delle facciate corrisponde un'immagine di copertina. La prima fa riferimento ad un locale chiamato appunto Hard Rock Café, situato all'epoca al civico 300 della East 5th Street a Los Angeles. La seconda copertina ritrae la band all'interno del Morrison Hotel, situato all'epoca al 1246 di South Hope Street, sempre a Los Angeles. Non è noto quando questo esercizio commerciale abbia chiuso. Dall'album viene estratto il singolo Roadhouse Blues, che arriva alla posizione numero 50 nelle classifiche dei singoli. Ascoltiamo Roadhouse Blues, sono i Doors.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

0: Roadhouse Blues con Jim Morrison e i Doors, e nel 1971 viene pubblicato il sesto album della band, L.A. Woman, ultimo disco prima della morte prematura di Jim Morrison. La copertina dell'album ritrae i membri della band da sinistra a destra: Ray Manzarek, Densmore, Krieger e Morrison, con quest'ultimo che appare volutamente più piccolo e basso rispetto agli altri e con il suo look barbuto da poeta bohemien più maturo, ormai lontano da quello del sex symbol di pochi anni prima. La foto è virata in giallo su sfondo rosso porpora. Dall'album viene estratto il singolo Riders on the Storm, nato un giorno in sala di registrazione quando Jim Morrison si mette ad improvvisare cantando il testo di una vecchia canzone dal nome Ghost Riders in the Sky, che velocemente cambia in Riders on the Storm. Nell'introduzione della canzone, durante la fase di mixaggio, i Doors includono un effetto pioggia con temporali che la rende piena d'atmosfera. Ascoltiamo quindi Riders on the Storm, sono i Doors.
1: Riders on the Storm.

0: Erano i Doors dell'appuntamento di oggi con il numero perfetto, un'altra band, un altro artista domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ehi Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
3: Ciao a tutti, sono Manuela. Chiamo da Caravaggio, in provincia di Bergamo. Vi ascolto sempre alla TV. Vorrei sentire la canzone Madame di Renato Zero, perché io sono una sorcina pura pura, dagli inizi fino adesso.
4: Oh, sembra molto invitante.
3: Ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: L'amore è una promessa, l'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato, non può mai scomparire.

0: Capodanno. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Non sono bello, piaccio.
0: Questa è 7080.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In Svizzera, primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan, al momento interrotti per consultazioni interne. Il vicepresidente americano Vance ci crede, sono stati fatti progressi, ma Trump torna a minacciare Teheran. Hormuz resti aperto, vi cancelliamo. E ancora, l'Iran fermi i suoi proxy in Libano, colpiremo ancora. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 4.106 persone sono state uccise e 12.153 sono rimaste ferite dalla ripresa dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah dallo scorso 2 marzo. Il premier israeliano Netanyahu insiste: rimarremo nel Libano meridionale per tutto il tempo necessario a proteggere i preziosi residenti del nord e tutti i cittadini dello Stato ebraico. Un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti ripetutisi nel fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. Ad annunciarlo è il ministro Salvini. L'associazione Vittime della Strada reputa necessaria l'educazione obbligatoria nelle scuole. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera a causa di un abuso di farmaci per dormire. Sottoposta a lavanda gastrica, avrebbe detto ai medici di non reggere le insinuazioni nei confronti della sua famiglia, acuitesi dopo la fine del processo a Luis da Silva. Italia nella morsa dell'anticiclone Cerberus, disagi diffusi e temperature fino a 10 gradi superiori alle medie previste in questo periodo. Le massime possono arrivare a sfiorare 40 gradi in alcune zone. Caldo in tutta Europa, in Francia alcol vietato nelle zone rosse. Allerta in Gran Bretagna con temperature fino a 37 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: The Hit Parade.
6: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box. Numero 5.

0: Hey Boss. Hey Boomer.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80. Scelta per voi da 7080.it.

0: un bicchiere di vino. Di vino del re, della valle di Reno. Vino di va. Vieni qui! Prendi che! Tu mangia!
1: No.
0: Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia tutto! Lui mangia!
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
6: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Questa è musica. Questa
2: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili. I classici senza età. Di 7080.it.
9: Non c'è denaro impiegato più vantaggiosamente di quello che ci siamo lasciati togliere per via di imbrogli. Con esso, infatti, abbiamo immediata saggezza.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Dino da Paderno Dugnano. Vorrei ascoltare

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti da Colonia.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Flavio, sono di Roma ma vivo a Lugano. Il brano che mi fa impazzire è il Fly For You dei Spandau Ballet, dalla bellissima voce di Tony Hadley. Anzi, ho fatto anche un pezzo in intelligenza artificiale e ve lo mando.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1986. Eros Ramazzotti è il vincitore di Sanremo con...

0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, volevo ascoltare la canzone Giddy Up Go Go e One Night in Bangkok. Grazie, Gigi da Cinisello Balsamo.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao grandi, sono Marco da Tosi, provincia di Firenze.
2: Ciao grande, hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no?
1: Vorrei ascoltare Victims dei Cartoon Club. Siete mitici.
2: Dai, bella zio, cominciamo?

0: Fantozzi, adesso guardo un attimo nello schedario dove c'è della bella pasturona qua.
1: Allora mi scusi, quali sono le celebrazioni? Quali sono allora?
0: Capo ufficio Pacchi.
1: Ah sì, vabbè, la già detto.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80
2: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: KC and the Sunshine Band.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Eccomi anche oggi con il numero perfetto, un artista in tre brani e queste tre canzoni tutte di musica italiana. Oggi ho scelto per voi Julio Iglesias, che nasce a Madrid il 23 settembre del 1943. Ha pubblicato 26 album nella sua lingua madre, che è lo spagnolo, 19 per il mercato italiano, 24 sono i singoli, 4 album live. È il 1976 quando pubblica il suo quarto album in Italia, Lasci non vale, che anche la decima traccia incisa in questo 33 che noi ascoltiamo subito.
3: La

0: Tre canzoni con Julio Iglesias quest'oggi e abbiamo appena ascoltato Se mi lasci non vale. Voglio passare adesso al 1978, di nuovo grande successo con questo LP. Sono un pirata, sono un signore. Ci sono due singoli estratti, uno è questo.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Se ne

0: Brano fortunato questo per Julio Iglesias, il 1978, perché oltre a questo album Sono un pirata, sono un signore, questa canzone che abbiamo ascoltato noi, Pensami, decide di pubblicarne subito un altro, Da Manuela a Pensami, e di nuovo lo porta al successo. Voglio però adesso passare al 79 e ascoltare questa bella canzone.
1: Un successo via l'altro. Quella di...

0: Innamorarsi alla mia età è il titolo di questo suo 33 giri. Se tornassi, la canzone che abbiamo ascoltato. Oggi tre canzoni di Julio Iglesias nel numero perfetto, un artista in tre brani, e siamo arrivati così anche alla conclusione. Io vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica

0: Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!

0: Chi c'è chi?
1: Se mi era rimasto un baffanculo così te lo davo.
2: Questa è 7080.it Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia che mi fate tutte le mattine. Grandi!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Dei mali della vita ci si consola con la morte e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione.

0: Quit. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Ancora tu.
0: Suoniamo classici. Questa.
1: L'incorreggibile.
0: È 7080.it.
1: Non lasciarti, non è possibile.
0: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Dressy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Grazie, grazie. Grazie. Oh, finalmente. Grazie, va bene così. Così va bene. Un po' meno. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
6: Questa è 7080.it.
7: Two together. All right.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
3: Con piacere. Anch'io sto aspettando qualcuno. Vede, signor Ross, il mio nome non è Helly. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare. Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it.
4: 7080.it e K-Box presentano
0: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
5: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il jukebox è pronto, abbiamo già i 3,45 giri selezionati, la monetina sempre presente e quindi anche oggi, 21 giugno 1976, pronti a partire con le tre canzoni. Subito la prima, Adriano Celentano.

minuti di tempo, 3:45 giri, questo è Jukebox, numero uno della classifica italiana, questa canzone di Adriano Celentano, Svalutation, che abbiamo appena ascoltato. Si continua, si procede, altro singolo, inseriamo le 100 lire e ascoltiamo.

0: 4 della classifica italiana, questo pezzo dei Mattia Bazzar per Un'ora d'amore. Abbiamo ancora il tempo di un disco, lo facciamo partire subito, è quello di Riccardo Cocciante.
1: 7080.it, il mood.

0: noi tutti i giorni in questi 10 minuti ascoltiamo tre canzoni che fanno parte della classifica italiana nelle prime 10 posizioni della classifica. Anche oggi l'abbiamo fatto, Margherita, Riccardo Cocciante, l'ultima che abbiamo ascoltato è numero 7. L'appuntamento con Jukebox è per domani.
1: Jukebox, giù la moneta sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1976, 20 giugno. Europei di calcio alla Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia vince gli europei di calcio disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest.

0: Papà! Papà!
1: Ma vai via, terrona!
0: A te, la mala Pasqua!
1: Cosa me ne frega? È Ferragosto!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao 7080, sono il Vinci, chiamo da Milano e niente, volevo chiedervi se era possibile sentire Step by Step dei Coxo, che mi ricordano le serate in discoteca a Milano al Parco delle Rose.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, sei la tua famiglia!

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 21 giugno 1985 e come sempre eccomi qui pronta ad aprire il nostro spazio Jukebox. Ci sono tre canzoni e la prima la sceglie Ale.
2: Dai, oggi sono carico e ho già le idee molto chiare. Partiamo con Heaven di Bryan Adams.

0: Everybody Wants to Rule the World, i Tears for Fears, la seconda delle tre canzoni per 100 lire del nostro Jukebox.
1: E la terza canzone la scelgo io, e lui è un grande della musica, c'è Phil Collins, un album da solo con Sussudio.

0: studio Phil Collins e prima ancora Everybody Wants to Rule the World erano ovviamente Tears for Fears e in apertura Heaven di Bryan Adams.
1: Queste le tre canzoni scelte con le 100 lire, altre 100 lire di nuovo domani vi aspettiamo con altre tre canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: dove viene fuori?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Petrus, il modo di vivere dell'uomo forte.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao ragazzi di 7080, questa volta mi piacerebbe poter ascoltare Looking for Love di Tom Hooker e non ho un ricordo, mi piace un sacco così come tutta la musica di quegli anni e ovviamente mi piacete tantissimo voi. Buona giornata, Roberta dalla provincia di Como, ciao ciao!
0: Questa è 7080.it, gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Non abbiate paura di avere paura. Sì, spesso ho paura. E non ho paura di avere paura. E non è affatto spaventoso.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Così mi uccidi, amico.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
1: 7080.it presenta

1977. C'è un certo tipo di silenzio negli studi di registrazione di notte. Non è mai davvero un silenzio, è un ronzio basso, elettrico, fatto di amplificatori accesi, bobine che girano lente e sogni che aspettano di essere registrati. Mark Serrone è lì dentro, ai Trident Studios. Ma succede qualcosa, non è ancora la leggenda della disco. È un musicista con un istinto feroce e un'idea fissa. La musica deve andare oltre il ballo, deve colpire, deve restare. Quella sera qualcuno gli mette davanti una macchina, gli dice provala. È un sintetizzatore enorme, pieno di manopole, leve, interruttori. Un oggetto quasi alieno. Non c'è un manuale, non c'è spiegazione, solo possibilità. Serrone lo guarda come si guarda una sfida. Lo accende, o almeno ci prova. Un click, niente. Poi un altro. Dopodiché un ronzio, poi gira una manopola a caso e succede un suono, un loop ripetitivo ipnotico. Non è una melodia, o almeno non è ancora musica, è qualcosa di più primitivo, più freddo, più inevitabile. Serrone prova a fermarlo, niente, il loop continua. Prova altri tasti, peggiora la situazione. Il suono si deforma, si stratifica, si espande. È come se la macchina avesse deciso di parlare da sola. Un altro musicista avrebbe staccato la corrente. Serrone no. Si ferma e ascolta. È in questo momento che capisce qualcosa che non sa ancora spiegarsi. Quel suono non è un errore. È il futuro.

Quindi si siede alla batteria perché lui è un batterista. All'inizio lo segue, poi lo sfida, poi prova ad entrarci dentro. Il loop è rigido, meccanico, lui è umano ed è elastico. Tra i due nasce una tensione, una conversazione, una sfida del tempo. E il tempo si dilata, minuti, ore, non importa. Quando si ferma lo studio è cambiato, o forse è cambiato lui. Insomma, ha trovato qualcosa, ma manca veramente ancora qualcosa, manca l'anima.

La disco nel 1977 era ovunque, a New York, a Parigi, a Londra. Luci, glitter, piste da ballo piene, ma i testi erano sempre gli stessi. Amore, libertà e ballare. Serrone era stanco di questa situazione e vuole dire qualcosa, vuole che la gente balli, ma anche che ascolti. Esce dallo studio, Londra è fredda, umida, le strade sono vive di una energia diversa, punk, rabbia, rottura. È lì che la vede, è una ragazza magra, occhi intensi, vestiti che sembrano assemblati più che scelti. Sta cantando per strada, non per soldi, per bisogno. Si chiama Lena Lovitch. La voce è strana, non è proprio perfetta, ma è una che si sposa bene con l'ambiente e la musica. Serrone si ferma, lei lo ignora ovviamente, lui continua ad ascoltare. Quando finisce, le si avvicina. Sto lavorando a qualcosa di importante, le dice. Non è però una roba normale, nemmeno tu lo sei, mi sembra. Vieni a sentirlo? Lei lo guarda, lo misura, gli sorride appena e poi decide. E dice va bene.

tornano ai Trident Studios. Serrone accende la macchina e Loop riparte come se non si fosse mai fermato. Lena Lovitch ascolta. All'inizio non dice niente, poi chiude gli occhi. Non sta sentendo musica, sta vedendo immagini. E vede laboratori, vede del fumo, la terra che si apre, scienziati, errori. Non è una canzone per ballare, lo dice però piano. Serrone le sorride e dice lo so. A quel punto si siedono, lui continua a costruire il suono, lei inizia a scrivere. Non parla d'amore, non parla di festa, parla di un mondo che sta andando troppo veloce, di uomini che vogliono controllare la natura, di sostanze create per nutrire, che finiscono per distruggere l'essere umano. Parla di creature, non mostri da film horror, ma conseguenze, mutazioni. Qualcosa che cresce nel sottosuolo, invisibile, ignorato, e poi emerge non per caso, ma per vendetta. Le parole iniziano a prendere forma, non sono facili, non sono rassicuranti, sono profetiche. Serrone le ascolta mentre lei prova sopra quel loop infinito e capisce, questa non è solo una traccia, è una storia, una visione.

Giorni dopo la registrazione è finita. Il suono è ancora lì, meccanico, ossessivo e irresistibile. La voce di Lena lo attraversa come un fantasma. Non ti invita a ballare, come detto precedentemente, ma ti ci trascina dentro. Quando il pezzo esce, nessuno sa davvero cosa farne. I DJ lo mettono nei club, la gente inizia a muoversi. All'inizio è solo ritmo, poi qualcosa cambia. Non sanno perché, ma quella musica li inquieta. Li tiene incollati alla pista, ma non li lascia leggeri. È la disco, ma è anche qualcos'altro. A New York le luci dei club riflettono su centinaia di corpi in movimento. Il brano parte, la cassa entra, il loop prende il controllo e la pista esplode. Ma sotto la superficie di quel brano, sotto il sudore e il ritmo, c'è una storia che si infiltra. Sa di scienza, di arroganza, di natura che si ribella. La gente balla un'apocalisse senza saperlo. Col tempo quel brano venderà milioni di copie, attraverserà continenti, influenzerà artisti che ancora non sanno di esserlo. Diventerà un punto di svolta, non solo per la disco music, per tutta la musica elettronica, perché dimostra una cosa semplice e rivoluzionaria. Anche la musica fatta per far muovere il corpo può parlare alla mente, può raccontare, può avvertire. Anni dopo qualcuno chiederà a Serrone: lo sapevi quella notte cosa stavi creando? Lui probabilmente sorriderebbe e direbbe: no, perché la verità è un'altra. Quella notte, in quello studio a Londra, un musicista ha deciso di non spegnere un errore, ha deciso di ascoltarlo e dentro quel loop infinito ha sentito qualcosa che altri non avrebbero sentito. Non una macchina, non un messaggio. E forse è proprio questo il punto: la rivoluzione non inizia sempre con un piano, a volte inizia con un suono che non riesci a fermare. E con il coraggio

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: su Google. Scrivi solo 7080.
1: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: pronto? Tu in squeeze. Uè Gino, vai a stappare 5-6 boccioni di champagne e tira via tutto il caviale dalla cassaforte. Forza.
1: Signorino Luca, lo sai che il commendatore è gelosissimo del suo caviale?
0: Ma come fai adesso? Prendi le parti del papà? Ma non facciamo i barboni! Ma cosa volete che sia qualche chilo di caviale? Vorrà dire che quest'inverno ci rifacciamo con le paghe degli operai! Va bene! Chissà perché i padri quando invecchiano diventano così stronzi.
2: Te lo spiego io il perché. Perché hanno dei figli pistola come te!
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
2: Colonnello, metta insieme una squadra. Ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
3: Sono Tayla e Maga.
4: La città degli antichi non è sicura.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato, capo.

0: C'è altro?
1: Un momento. Queste sono le regole. Adesso ci sono i consigli. Vede, la terza età è un periodo molto difficile, signor Melandri.
0: Architetto Melandri.
1: Lei ha fenomeni di erezione mattutine al risveglio?
0: Dio buono, sì. Fenomeno è proprio la parola giusta.
1: Nel 99% dei casi è la prostata, quindi non si monti la testa. Io le consiglio di farsi visitare.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Buongiorno, 7080.it. Sono Rocco, telefono sempre da Gravina, di Catania. Vorrei ascoltare la sigla di Pippe Calzelunghe. Non lo so, mi è venuta in mente questa musichetta simpaticissima. È la bambina dalle trecce. Grazie tante, siete sempre tutti eccezionali. Chi sceglie le musiche, chi le ascolta e chi le vive. Ciao!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Scegliamo le nostre gioie e i nostri dolori molto prima di viverli. Che no.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Che figata.

0: ascolta in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti's Make One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Du Gusti c'è una canzone che nasce dal cuore del soul americano e diventa un piccolo inno di libertà. Il brano è Good Lovin' degli Hunger Scales, pubblicato nel 1966. In realtà, anche per questa versione, si tratta di una cover. L'originale, infatti, era stata incisa solo un anno prima da un gruppo, The Olympics, ma è solo con gli Hunger Scales che la canzone esplode, arrivando al numero uno della classifica americana. Gli Hunger Scales erano una delle band più raffinate della scena Blue Eyes Soul, quattro musicisti italo-americani e non solo, capaci di fondere R&B, rock e pop con grande eleganza. Il loro segreto? La voce e l'organo di Felix Cavaliere e l'energia della sezione ritmica. E Good Lovin' è diventato il loro biglietto da visita, diretta, travolgente, quasi impossibile da non cantare. Gli Hunger Scales in Du Gusti, questa è Good Lovin'. Yeah.

Young Rascals con Good Lovin', e poco dopo la canzone cambia ancora pelle e finisce nel mondo psichedelico di un altro gruppo, i Grateful Dead, che lo portano sul palco trasformandola completamente. Qui non c'è più la struttura compatta della versione originale, i Grateful Dead la usano nei loro live come base per lunghe improvvisazioni, con assoli estremamente liberi e un'atmosfera quasi ipnotica, una canzone che diventa viaggio più che singolo. I Grateful Dead non erano solo una band, ma un vero movimento culturale, simbolo della controcultura americana, della libertà musicale e del concerto come esperienza unica, sempre diversa. E li ascoltiamo, i Grateful Dead, questa è la loro versione di Good Lovin'.

0: con i Grateful Dead, due versioni, due mondi, da una parte il soul che fa ballare, dall'altra invece il rock che fa viaggiare, ma sempre con lo stesso inconfondibile Good Lovin'.
1: 7080.it
2: To Goose This Naked One.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: arrivi a saperlo.
1: Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Io so.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
2: Oh porca zozza, dove ci troviamo?
3: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
2: E laggiù che cosa c'è?
3: Quelle con la coppa D.
4: Nein, nein, niente fuoco, pone!
5: Heil, tetone!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: Siamo un po' con Piesco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
7: È chiaro, stufato.
8: Auf Wiedersehen!
9: Innamorata.
10: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Signori, tra esattamente 5 giorni avremo altri 100 miliardi di dollari in tasca.
0: Settanta ottanta punto it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: questo è Luca, my brother.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Susan.
3: Ma avete già operato?
4: Uè testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare, penso lo scendiamo in particolare che non ho piacere. Poi c'è la Susan, no?
3: Sì, sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under controls, eh?
1: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
4: Molto felicina.
3: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
4: Uè Modena, eh?
5: Questa è 7080.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Ehi buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Ricordatevi quello che avevo richiesto.
14: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: L'idea che l'uomo sia solo nell'universo mi affascina, ancorché non saprei dire se trattasi di un privilegio o di un castigo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
0: Discontinuity. Disco and more. Vai 7080.it. Discontinuity.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.

0: Pizzaiola ha la qualità Locatelli e con 50 punti avrete il simpatico gatto Maramio.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
2: Questa è musica. Questa.

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Marty!
4: Ehi, George, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
3: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
4: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè.
3: Devo chiedere...

0: 7080.it presenta
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

radio80.it.

Il gel dei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Che te sei giocato, Manzotin?
4: La pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
3: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello.
2: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
1: Ciao a tutti da Colonia.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: In this episode, we will listen to Van McCoy, Osibisa, Patrick Juvet, ABBA, Richie Family, Whispers, Tramps, Billy Ocean, Cerrone, and Two Tons of Fun. And now, have a good fun with the American Top 40.
4: 1984.

7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 70

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Who'd I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

sono arrivate le nuove sorprese del Mulino Bianco. Utili, allegre, divertenti. Le trovi in tutte le confezioni di merende e brioscine del Mulino Bianco. Sono